0: capace di identificarsi da vita. Tutti gli stufati, vorwärts!
1: Es riecht nach Zuckerwatte.